E i sognatori non muoiono mai, come non possono morire i sogni, che non li ammazzano neanche i ricordi, perché domani qualcosa

0: Leggo palà, metteci lingua che c'è mamma. Amma ya maga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà, metteci lingua che c'è mamma. Amma ya maga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà.